intanto aspetta, aspetta, nessuno la vuol sposare. Più pose, più civetta, e men riesce a trovare. Arrivano i 30 anni, minaccia di sfiorire, bisogna

E intanto aspetta, aspetta, nessuno la vuole sposare. Più pose, più civetta, e men riesce a trovare. Arrivano i 30 anni, minaccia di sfiorire. Bisogna che